questa sera di sabato ci raduniamo in questo meraviglioso santuario, luogo dove sono accadute delle cose che hanno trasformato l'umanità e la creazione tutta, il luogo dell'incarnazione del Figlio dell'Eterno nel seno purissimo di Maria. Siamo in preghiera, preghiamo per le nostre intenzioni, per coloro che ci chiedono anche preghiera e per i malati in modo particolare. Damos la bienvenida también a ustedes, peregrinos, que se encuentran aquí y a los que nos siguen también desde lejos. Para todos nosotros, el Señor nos dé esta gracia de poder vivir intensamente esta procesión y el Santo Rosario en el lugar de los hechos. Per poter essere anche degni di iniziare questo percorso spirituale, dobbiamo ovviamente essere in compagnia di tutti. Salutiamo coloro che da lontano ci seguono, in modo particolare da Charity TV, Nursat Radio Santa Maria Network del Libano, IWTV degli USA, Telepace dell'Italia, Maria Vision, Radio Mater Italia, JN19 de Perù, TV Canção Nova de Brasil e di Portogallo. Tramite loro possiamo raggiungere il mondo intero e possono anche seguirci. Chiediamo al Signore la grazia, quindi, del suo perdono.

0: السر الثاني من أسرار الفرح زيارة مريم العذراء لنسيبتها إليصابات في عين كارم.
1: Nel secondo mistero gaudioso contempliamo la visita di Maria a sua cugina Elisabetta ad Ain Karem.
2: In the second joyful mystery we contemplate the visitation of the Blessed Virgin Mary to her cousin Elizabeth in Ain Karem.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi la rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Abbiamo fatto un momento di preghiera, siamo stati insieme e continuiamo a essere insieme, portando nel cuore la gioia di quello che qui è successo 2000 anni fa, quando l'angelo Gabriele ha trovato la Madonna. E questo ci dà la speranza di poter andare avanti nella nostra vita quotidiana, malgrado le situazioni che viviamo, alle volte non gradevoli, ma con la speranza di questo Gesù che qui si è incarnato e che è risorto a Gerusalemme. Agradecido de todos ustedes que están aquí presentes y los que nos han seguido a través de los medios de comunicación también. Que el Señor nos siga bendiciendo, teniendo fe en esta verdad única, que es la encarnación del Hijo de Dios aquí, en este lugar.